Ove sei? Dovrebbe pure ascoltare le mie voci. Arbace, o stelle, dove mai si cielo? Compagni, intanto che io ritrovo il mio figlio, custodite l'ingresso.